O tau la wan tu ina mala tau tu mo esa mo il de ya sulunu va tai mo la tatu maftanga ilunga o le tasi lima I vitolo wa mo I au kila nei ma le tasi ono tasi mala tasi va mo I sa mo o le Facebook ma le YouTube ma le tatu wala leo e po lunga fo I o la Bluetooth o la telefoni fa ngai nai le TuneIn app o nai ai le tatu wala leo e po lunga fo I o la penga te fa ilangi ilunga o la PC po la computer a fai te mana va le fa le le a fai o le a fo le fa Awake sola, fai o le lima, ongo sai, fai o le ongo, ia kanko ongo sai, fa kasi pe o le ongo sai, yop, ave we se ngana wale tau te mali, I le yaso I e poto ale tau tai, le te mi esas I aila arva, ai te atu le tua lau tau soi fua, ia malamantou ne yola I le aso a tai au, tatu tu e fito a iei fo, I lunga o pea, mga lunga lole, ia ae, Manuia Telele Mafutai Malefionga Yale at Tosavema Programme Gare for Favor Ilene for Yafia Fisi Uliale Take me at Tawuluwa to Ile Totu Ile Tao Leono Ele Fiafia Nate Tato Filo Yai Ilelofa Malaga Leo Letua Ila Suan Tayao Yafayeleo Miskala Seruope Kotma Aune Michele Programme Ole Malui Fale Le Fiafine Fatasimaye Elfeltoya Emile Palamo Le Loan Market Emerici for you and a man low, a while a via le two van sealer, all the time to no nga tupe, yampole moke, silia moso, falle manuele fiafi, a warning alo fala.

0: Ole a un anni se asso e fatta si aita ita nei moe. Americani con quella simile. Ciao, sono io Ronnie Samuel, lo fatto uso, ma si riesce Italia. Ja, ma futa ma fuori tanto por club, le ne fuori vanno la fianfi. Male to tua le radio Samoa se furulima iva tolu amo. E no watala titi la for le fitu watala la laina mo oemol fa mudiango nas fanam nas soifu pe fa peole so. Lo aso fanau. Tolu fitu fitu tansi lima iva tolu. Aso lua se furuma le lua le ni yulai. E ampe fa peole solo pe vdenga e Carl maile ya teo. Hamon mia lo aso fanam lo aso soifua. Ile ne fo ya fiafi. Lungo le tanto Facebook page mo lo amnoa. Ngata for the tanto YouTube channel. Yeah, all the tanto email you have no foot more on air and radio samoa.co.nz to more the foi. Le fat more young all the tanto and so fan. All tanto telephone lung all the tanto screen la. Tolu fit fitu tan slima. Iva tolu. The tanto laina or to tan to more oil in a fiafi. Tan lofa.
1: Malofa,
0: so if woman we are.
1: Mulipola.
0: So if woman we are Mulipola.
1: Half time all over Noah. Ya o te fi fa moliatu las fa na o le so so fine ya lavender stewart o le asole nei wa to ya ilo na wo suma lo to sanga ya la so na fina to tu ki to sanga yo ta to fa moliatu le atu wa so fa na we fa popo le to ni si aso le so fu na fa mana tu pe awala mana ingalo le to mo na lo fa ya lo fa nga atu ile papa le wala wa to mo pola ya pe fo na na ya fa pe o mo ta tu wa inga. Ia faftai tele sa umo lewa noa.
0: Alo fatu manuia ia aso soifuor fanau faftai ni vala umai. Aso ifuia. Tanto leina ua avano mo oele nei a fiafi tolu fitu fitu tansilima iva tolu le imeli maya sanga foi sanga paulo. Alo fa anga ma fa mongi ananga ole aso soifuor se tansia uso ya sanga. Foi malu o santa puala sa fotu faftai le tua ua mafaye oele uso na udia mai. Lo waso soifu ile so fafitai ile tua inate usanga etele wa ia fa popo moe awale fianga yai banga ruenga meise le tausinga zi utatu matua fa pela ufana. Once again, big happy birthday uso alofaanga mai utatu matua malo tau au kilani ya matipolo fa pela uso mataito lua.

0: Sunga o fenga fa kau elo kava le phone maunga Max Ila.
1: Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Hey, hey!

Pui pui lo a inga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o I singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave to I fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really, my vaccination helpline. O valuselau, luavalu luaiva luono. O valuselau, luavalu luaiva luono. Po olefono. O valuselau, toluono ono, ono faavalu. O valuselau, toluono ono, ono faavalu. E sirile poipuia na ilole tongo fitia. Fine ilola utuyer fulu.

0: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fso soani. O ta apena le aufainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: Le shang dento, susu mai ile lato ufalifou. Po te le ma mata ngofie, il faya fuole si akia u oloa fa apele ni fufa pia tasi. Moe wale stala mai o fou mai ile shang dento, ile na ule lima selau iwa iwa ta la. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe sfun waluto sanganga ilalo. Le Shine Dental. Have you my law ile lima fitu fa great south road manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental. Your smile. Our passion. E ya ya ya inga fa pito.

malosa malolosi manava itsotsono manava ifafo manava itsotsono leo kisenefo manava ifafo yeah malosa malolosi lenei taimanu ya tele lenei asusoifu aia.

0: fa. Le shang dento, su su mai il lato fa le fo, o te le ma matan o fie, il fa ya fo le siacchio o loa fa pele ni fa fa pietasi, moe wale stella mai o fo mai il shang dento, il na le lima se la viva tala. Fa ya fo quotes mo le wins ma le ACC, pa ta si ai ma le fa fo o tom fitinga, moe es fun valto sanga ngai lalo. Le shang dento, ha fio mai loa il lima fitufa, great cell throat manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya inga fa pito.
1: E fa ingo fie lo wo langa, pe a le leila fa aperitania. O tala ina neia vanoa e te lisi talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, besi ti seni niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fitu o yu lai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a Bear Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te fai langi. Info Dynaspeak